0: Sunday. The body lamina joru da mahu. Unguna luka kambango baya ilia. Ailinga wogana, ailinga wogana. Inta wonto mi luboni si da misoni. Inta wonto lubino luboni si da misoni. Ninka mangisti minisa woloni. Lama bekine, lama bekine, ninka ninka mangisti male. Lama bekine, mangisti male. Nanun chupe, ame aramale, lamindisya bekine. Dinin chupe, siya lamia, ninka mangisti ala luboni sa ironi. Isi ninsika vichy doroni. Nanun chupe, umano wantanana, isi ni... Umano wantanana, ula mininsika vdora.
1: Jarigo, nan bane, jarigo,